0: ghiacciati, Coccobello. Coccobello ghiacciato, Coccobello.
1: Next, we got Namasenda, Miami Crest.